0: Amadeo, cosa c'è? Amadeo, cosa ti ga?
1: Amadeo?
0: E perché ridi?
1: Amadeo?
0: Piantala adesso. E basta!

forma di chi tecnico, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà, canta insieme a me.